0: Bilani.
1: Whisky Coca.
0: Weekend Asini. Bon mood.
1: Soirée Chicha.
0: Babylani.
1: Whisky Coca.